0: Доброе утро.
1: 早上好.
2: Sabah al-khair.
3: Bonjour.
4: Guten Morgen.
5: Kalimera.
6: Доброе утро.
7: Goedemorgen.
8: Buongiorno.
9: 早上.
10: Dzień dobry.
11: Good morning. You're listening to 5 EBI, Ethnic Broadcasters in Adelaide, South Australia, the traditional country of the Kaurna people. 103.1 FM, EBI World on digital, or online at 5ebi.com.au. We now commence our multicultural programs for the day.
12: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139 7400.
13: Uno sponsor di questa stazione.

buon risveglio Adelaide. Buongiorno a tutto il mondo da Francesco, in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in Digitu a IBI World, con un programma in italiano dalle ore 7 sino alle ore 8. Mercoledì, il 23 di settembre, la temperatura al momento 10 gradi, arriverà sino 24.

ebbene sì, il programma si chiama proprio così, il programma del mercoledì mattina. Buon risveglia, Adelaide. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutto il mondo da Francesco in diretta radiofonica qui dagli studi Raffai IBI 103.1 FM in DigiTu IBI World, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide. Allora carissimi tutti, bellissima giornata oggi. Io mi auguro che le cose vi vanno nel migliore dei modi. Se volete anche contattarci qui in studio 8211706666, invece volete anche diciamo che da tutto il mondo, non vorrei globalizzalmente, se ci ascoltate da tutto il mondo dovete digitare più 61 8 8211 7066. Noi ci troviamo qui al numero 10 di Byron Place nel centro di Adelaide, come il mare di estate. Questo ce lo canta Ippolito.

Parapera, come il mare d'estate, ce l'ha appena fatta ascoltare Ippolito. Adesso abbiamo delle notizie che arrivano dall'Italia. Pensate che il presidente della Repubblica Mattarella comincia a avere anche un pochettino di incomprensioni con la politica, col governo italiano, no? Ora mi pensate che Giorgia Meloni, proprio la leader del governo italiano, ha risposto al presidente della Repubblica che due giorni fa aveva detto che la scuola non deve formare ghetti. E perché la presidente Meloni ha detto che Mattarella non intendeva criticare il governo e ha ricordato una circolare del 1990 in cui proprio Mattarella da ministro invitava a non concentrare i ragazzi stranieri nella stessa classe. Infatti adesso c'è una proposta di legge che la leader Meloni vorrebbe proprio che ci sarebbero meno ragazzi stranieri nelle stesse classi con ragazzi italiani, che poi penserebbe anche che i ragazzi italiani si sentirebbero messi nell'angolino, dice. Ci sono anche un po' di discussione, dura reazione delle opposizioni. La Schellen, anche lei una leader, mancanza di senso dello Stato. Mamma mia che casino, cominciano anche le discussioni tra Presidente della Repubblica e il governo. Chissà come andranno a finire le cose. Brutta storia, questa ce la canta Emma e Julie, brutta storia.

Brutta storia, ce l'ha cantata Emma Conosciuli. Anche brutta storia quella che sta succedendo nel mondo. E Trump vuole dettare legge. Trump parla all'Assemblea Generale dell'ONU e rivendica la forza degli Stati Uniti. L'America è tornata, non siamo stati mai così forti, dice. Poi attacca l'Iran e Cuba minaccia Teheran e accusa il regime di avere violato la tregua. È sempre lui che detta legge. Anche ci sono stati anche dei problemi a questa riunione che c'è stata, anche la delegazione cubana, dopo aver sentito le parole di Trump, abbandonano l'aula. E poi addirittura anche Trump ha il coraggio di dire, annuncia l'accordo USA e Danimarca sulla Groenlandia, ammetteremo subito la presenza, e promette anche, pensate, $5,000 americani se i repubblicani vinceranno le elezioni, e naturalmente lui come presidente. Mamma mia, che disgusting situation. Ma anyway, Pipu, andiamo subito ad ascoltare un altro brano musicale, Rosa e Lacrime. Questo ce la canta Gigi D'Alessio.

Rose e lacrime cantata da Gigi D'Alessio. Buon risveglio a tutti. Buona macchinata. Buone tutte cose. Mi raccomando, voi che state preparando i vostri pargoletti, amateli, ingioiateveli, onorami, godeteveli, perché quando poi cresceranno le cose anche cambieranno. Bisogna avere pazienza con i bambini, specialmente alle prime età, 3, 4, 5, 6 anni. Sappiamo che sono molto, sai, molto sono capricciosi, molto sono molto amorevoli, molti sono molto silenziosi. Dobbiamo cercarli di starle dietro. No, vorami, non facciamoci problemi, no, vorami, sono cose belle, vediamo di amarli, perché i bambini sono molto sensibili e come li trattiamo anche loro poi si comportano. Diamole amore, Pipu, amore con tutto il cuore. Esibizionista, questo ce la canta Annalisa.

Esibizionista ce l'ha fatta ascoltare Annalisa, una bravissima cantautrice italiana di successo. Abbiamo una notizia bellissima qua, ci viene proprio dall'Italia. Pensate che dopo 10 mesi i bambini tornano a casa da mamma e papà, la famiglia Del Bosco. Non so se ne avete sentito parlare. Dopo 10 mesi di separazione, la famiglia Del Bosco è tornata insieme al Polmoli. 3 bambini hanno trascorso alcune ore con mamma Caterina e papà Nathan nella casa messa a disposizione dal comune. L'incontro è stato gioioso e sereno, ha raccontato l'avvocato Simone Pillo, spiegando che hanno giocato e preparato insieme la cena. Finalmente, alleluia, alleluia. Questi assistenti sociali certe volte esagerano. C'è stato anche un altro caso dove un bambino, anzi non solo uno, più di uno, sono stati strappati proprio dalle braccia delle proprie mamme in tenera età, proprio così di brutto, anche con l'accompagnamento delle forze dell'ordine, senza come, quando e perché. I bambini devono stare con le mamme, con i genitori, people, e naturalmente se i genitori non sono in grado naturalmente di poterli assistere, darle un supporto, fare in modo che naturalmente poi riprendono in mano la situazione, non strappare via i bambini così, a meno che non ci sono poi di situazioni drastiche. Naturalmente è giusto che sia così, non solo i bambini, anche gli adulti. Allora carissimi tutti, ci troviamo nel mercoledì mattina, oggi è il 23 di settembre, siamo nella primavera, che bello. Adesso possiamo anche cominciare a seminare qualcosa nei nostri giardini, e chi semina si sa poi raccoglie. Melodia criminale, questo ce lo canta Fred De Palma, Anna Mena e Tagagi e Ketra. Melodia criminale.

Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

consapevole, ce l'ha appena fatta ascoltare Deborah. A proposito del caro vita, risparmio, no? Oh, ma lo sapete che portandosi il mangiare è da casa, anche per i bambini, preparandoli, no? Preparandoli proprio la box del mangiare, food box, per portarla poi a scuola. E anche naturalmente noi lavoratori risparmiamo moltissimi soldi. E perché, sai, Oggi tutto costa, eh. Pensate che anche, sai, portarli la mattina, se uno dice, ma sì, li faccio prima, passo con i bambini in questi junk food, le prendo e loro sono tutti felici e contenti. Anche noi stessi, tante volte, ma sì, mi vado a prendere un panino, passo lì dal snack bar, qualcosetta, no, vorrei, in fretta in fretta. Però costa un botto di soldi, e se facciamo caso, poi a fine settimana, a fine mese, a fine anno, sono moltissimi soldi che naturalmente potrebbero restare nelle nostre tasche, perché oggi purtroppo, ahimè, c'è il caro vita, tutto costa, Boggy and Love, questo ce lo canta Moda, Boggy and Love.

Ebbene sì, il programma finisce qui, il programma del mercoledì. Mi dispiace oggi, sai, vi lascio un po' prima, sono un po' busy. Anyway, ci auguriamo anche che il long weekend c'è il football, che vinca il migliore. E da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi per l'ascolto e salutarvi. Mi raccomando, il programma successivo, dopo un break con canzoni, con musica, ci sarà Breakfast with Borda. Ciao ciao a tutti e buon ascolto.